0: Busquemos a nuestro amigo. ¿Cómo se dice aterrado en italiano?
1: Non vedo l'ora d'uscire contata questa piramide porque mi sto cagando addosso.

0: Minchia, papà! Un avverso, che cerebro!
1: Hablame, Oliva, hablame! Oh,